0: Blunted on a map, Alley Cat, Big Galac.
1: If you become a pothead, you have the time of your life.
2: Is it true?
3: What would I do if someone offered me these drugs? I'd tell them to take a hike.
4: Chill, man.
5: Ti dico che io lo devo far tagliare, anzi avevo già la sega, ma lei dice no, lo tiriamo su, ecco la vedi tutti quei che abbiamo, e poi adesso andiamo avanti, beh, non si è parlato di video,